di mandar non oso, per quella piaga ondo ferito e seno. Per te stessa in tal periglio, io la dimando almeno. O inevitabil morte, o me per tuo consorte